brillo con gli occhi. Uomini cauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, cosa sono, cosa sono. Sono streghe che cantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che alettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestri di inganni, amiche da fare.

0: signore.
1: E qua, faccio la pace, prendi!
0: Cosa?
1: Quattro doppie!
0: Lo sentite, per questa volta la cerimonia c'è, ma non vi ci avvezzaste, non credeste di sedurre i miei pari come le donne a forza di danari.
1: Non parliamo più di ciò, ti basta l'anima di far quel che io ti dico.
0: Pur che lascia le donne.
1: Lasciar le donne?
0: Mm-hmm. Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le per me sono necessarie, più del pan che mai.

0: Io che mi sento se steso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai il naturale più vasto e più benigno.
0: Or su cosa vorreste, odi?
1: Vedesti tu la cameriera
0: di donne vera?
1: Io, no.
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei può tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Con poco credito, con gente di tarrango, gli abiti signorili, sprigati, via!
1: Signore, per
0: finisci,
1: ragioni,
0: ma...

0: par?
1: Mi par che abbiate un animo di brontola, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle qualche carezza, fingi la voce mia, poi con bell'arte, cercati co condurla in altra parte.
2: Ma signore,
1: non più repliche.
2: E se vuoi mi conosce?
1: Non ti conoscerà, se tu non vuoi.
0: Zitto, e l'apri, e giudiziosa.
3: Eccomi a voi!
1: Vediamo che farà!
0: Che bell'imbroglio!

0: costate, quante lacrime e quanti sospir voi mi costate.
1: Io, vita mia, ma poverina, a quanto mi dispiace.
0: E voi direte più?
1: Oh no, muso bello.
0: Sarete sempre mia?
1: E sempre.
0: Carissima.
1: Ah, carissima, la burla mi dà gusto.
0: Mia tesoro.
1: Mia Venere. Io ho tutto cenere.
2: Il verbo si riscalda.
1: No, sicuro. Lo giuro a questa mano che bacio con trasporto.

0: falliti al campo di battaglia.
1: Tanto meglio per loro, li vedrete tornare carichi da loro. Ma non falliate ciò, sono ancora vive, vivi tolleranno. Ma con le mani e piuttosto che in mani piante.

0: maggiore inchiuso.
1: Tu sei per me.
0: Vai tremiti, palti.
1: Tu sei per me.
0: Al foglio, sì, barbaro.
1: E ti dica, al foglio, e poi a casa, sì,
0: a terra.

0: signor, oggi è stato King's Lance chi fece chi fu.
1: Cosa dice questo ragazzo?
0: Ascoltate,
1: parla di suo.
0: Ascoltate,
1: parla di suo.
0: Balcone che guarda Nerino, bellicosi ogni di giraveggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di un uomo si mi agitar giù.

0: Oh, ripetimi. Un buono balcone, dal balcone, in giardino.
1: Ma signore, se noi parla in nero,
0: segui pure. Dei molto potesti, giocabili.
2: Io non so.
0: E a cagione sta zitto una volta, e a me soldi frattando tu molto, già ti fatto un po' stare occulto, sono io stesso saltato di lì. Chi fosse stesso, che stupore, io non posso. Come mai diventasti si grosso? Non posso. Il salto da fasti così.
3: Ah, chi salta succede così?
0: Chi il direbbe?
2: Che stupore posso?
0: Tu che dici? Avevavi il ragazzo? Per me!
2: Falle!
3: Esso appunto, la Siviglia cavallo qui giunto.

0: Potre dunque saran queste carte che per
1: Orla,
0: veste
1: porgili a me.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io dall'ancio avvocato vengo a fare le sue difese, le legittime pretese.

0: bel testimone da promesso matrimonio con costanza di danaro.
1: Tutti avanti, tutti avanti.
2: Oh, silenzio, oh, lo vedremo. Il contratto lo leggeremo.